Vai tu buru no vai tu bore, si bore so koro itane. A vai tu ni ganda galenge, a koko toka cheremani. A wai gule ga yonda lege, wai gule mona kaliria. Tere wanja kataru kumante, a wai gule mona kamora. Emba e muito nyama noti, a wai gule mona kamora. Wai to wai gure mona karenga, si wanja kataru kumante. Wai to muira nyango maguitimo, a wai gule hayon kwembandi. Wai to buru no wai to bore, si bore so kuro itane. E kogo toka chere mane, si buru no wai to bore. E buno so kuro itane, a kogo.